me o ma me da edidi bia a ehonwura eye from uja me ko ensuo a eho ejuo ho ojuju me kra odi me fa akwantre ne so ni dinti sempo minam owo sun kabi bonu mu a minsuo boni biara